me ma ko me si ma chini swa ro arati ma chini swa ro na di agwe ma chini swa ro sa wa wa shirabia eh eh arati

mi giù, io ci fu via, o pensiero leggero, tu me niente vieni, su me giù no, o ci fu via, pensiero mi nuovo.